0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Helsinki, I'm Petri Burtsov.

0: 您正在收听 Monocle Radio.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Monocle, keeping an eye and an ear on the world.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Around the world, around the clock. You're listening to Monocle Radio.